Mi raccomando, ah, carissima Marina, ciao anche a te, mi raccomando, salutami Salomone, e in bocca al lupo, a tutti quanti naturalmente voi, sintonizzati sulle magiche, fantastiche frequenze di Radio Rosengarten. Ciao a tutti e vi lascio nelle mani dolcissime, favolose di Adriano. Ciao!

0: Radio Isarco inizia i programmi in lingua italiana e augura a tutti buon ascolto.
1: Radio Isarco.
0: Tra breve vi daremo il segnale orario. Sono le ore 9.

0: Se non hai trovato ancora la tua antenna, forse hai trovato quella giusta. Radio Brennero 104, 24 ore su 24.
1: 5 minuti fuori sexo in questo momento. Nei momento.

numero del nostro telefono, il prefisso è lo 0471. Staremo a compagnia fino alle ore 19, la prima parte musica del passato, pezzi del passato, e dopodiché alle ore 18 passeremo al liscio. Il tutto come sempre offerto da Radio Rosengarten di Bolzano. Al microfono Dario, che augura a voi tutte e a voi tutti una felice serata e un buon ascolto.

Monaco, stazione centrale. Qui Monaco, stazione centrale. Alla vostra sinistra vedete Telemark. Telemark, Telemark. Telemark con prezzi eccezionali per marche eccezionali in hi-fi, TV e nel campo del video. Qui riceverete non solo qualità, consiglio e prezzi, ma anche il richiestissimo autoadesivo di Radio Brenner. Telemark, alla stazione centrale, a Monaco, alla biglietteria.

0: Wochenende verbringen, ohne Stress, ganz easy und relaxed. Natürlich nur mit Radio Brenner. Ist doch ganz klar, oder?
1: Amici, musica e notizie dall'Italia, by Maurizio. Novità discografiche, personaggi del mondo della musica, attualità. Il tutto con Magic Moment, Radio Brennero 104.

Secondo passaggio giornaliero con la voce di Adriano. Signore, ancora una volta buongiorno, ben sintonizzati, anche se sarebbe più corretto dire buonasera. Bellissima, più che mai King Cars in apertura con questo vecchio singolo, Bad Davy Says. Ancora una volta ben sintonizzati, questa è Radio Rosengarten, le frequenze sono i 101.4 e 94.100. Primo motivo richiesto, un motivo richiesto già in precedenza, si parla di circa 30-40 minuti fa, se non erro. Si chiamano Simple Minds, questo è Don't You.

Okay, sono qui a tenervi compagnia fino alle 22, invece niente, è come se fosse la prima trasmissione qui di fronte a voi, perché è un pubblico nuovo, siete tutta gente che non conosco, quindi mi presento, ho 20 anni, l'ho già detto, mi diverto a fare disc jockey, mi chiamo Danny Di Palma, trasmetto da Bolzano, da Radio Tse. Cosa posso dirvi? Sono contento di stare qui, mi auguro di avere un sacco di telefonate da parte vostra, che così mi dimostrerete in questa maniera la vostra simpatia. Mi raccomando, fatevi sentire al numero telefonico, comunque poi ne parliamo in seguito, no? Il sottofondo musicale per incominciare alla grande con un ritmo abbastanza così. Comunque il brano che andremo ad ascoltare fra pochi istanti è un brano di quelli veramente molto molto molto strani, uno di quei brani, no momento, c'è una moschetta regia che non ho capito, momento, blocca, no, blocca, regia, blocca la musica, grazie, no, perché c'è una mosca che gira, che cos'è? Ah beh, allora va bene! Se è un moschito, lasciamolo voi.

imboscata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e immobile.

m'è venuta una pensata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava pelle andata, ma ha baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su di fata, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no?